0: U službi vas i vašeg sluha, Optop Radio.
1: Optop, itd., itd., itd., optop, optop, non stop, non stop.